tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.

0: Tino che cassera.
1: Che cassera.
0: Io ne vi ho un dico morimba. Picciù si vuoi. Tu damo. Na te lo guani con lo ghiro a fè.
1: Giochi là.
0: A tu te camo cutia. Basso volo cutufuga.